0: 7 di ottobre in PPR Center nel downtown di Allentown. Miseralite della Latina 2026. Boletta spreventa in ticketmaster.com.
1: Vince per la vaccata al conocerlo.